Ambati niña, lembo perro prayo, cale cambaria canzona. Lembo perro prayo, cale cambaria canzona. O sai sai, uji lemboa, cale cambaria canzona. Sai sai, uji lemboa, cale cambaria canzona. Ue manjo, ue manjo, ue se, tala kenta tini. Ue manjo, ue manjo, ue se, tala kenta tini. O sai sai, uji lemboa, cale cambaria canzona. Sai sai, uji lemboa, cale cambaria canzona.